Abdul Hakim di sama do mo bay jang ci lugal animateur bi ma ngi lay jax di la ndoké la santana la gërëm na la dire jox nil ma sama gaay na ndo wajal le 5 septembre 2026 fa be ci ndar

0: la voix de la paix, la solidarité.
1: Atakon bi ñaan rek kaddu mak ñek batu jambe ci radio wata jam ak jappalante woon togo yakkar amati na solo kaddu isa su jibe rek serigne modulo mom serigne mom soxna benum serigne touba mom ngeen deggu mu don adunon ci batu jambe wata jam ak jappalante woon togo ande yakkar ñu man ci jangate lu bare bare yalla sun borom katanal ko te moy ko wer samako ar ko laq fu yag yago ñu ndaw ci nañ ci dolli wat jeul khalima ak big dolli ci jangat
2: sanuki sukur

0: 88 628 37 37 la ku baax ki manako salaamu aleykum wa rahmatullah.
1: Aleykum salaam.
0: Baye ma ndjay Diouf ñi ngi lay ziar.
1: Waaw, on dag bi.
0: Baye am nga jamm bu baax.
1: An ci jamm baax ke.
0: Alhamdullilah.
1: Alhamdullilah. Di ñaan señ Mamour jamm.
0: Señ Mamour waaw.
1: Wa di ziaré señ Mamour Diouf, di ziaré soxna Fama Kébé.
0: Hmm.
1: Di ziaré Baye Sek. Tiounen ya bo so sar ci tiounen bay mo sef ci tiounen
0: hmm
1: siare mamou dougué seigne manar
0: di
1: siare seigne khadim sok
0: hmm
1: di siare seigne ablaye sambou
0: hmm
1: di siare sok seigne mamour ci am yépp
0: ndaysan
1: di siare ya famou fall kouba djemou deug
0: la
1: di siare soxna fatou sar kassor
0: hmm
1: di siare mersek bindi seigne fallou
2: tiounen
1: siare mersek yaay radio bi
0: deug la
1: di le siare lu bari nak
0: jerejeuf seigne ma ndjay
1: siare soxna ndey kasse bi rek
0: aha
1: siare soxna umbi camara
0: deug la
1: jerejeuf
0: jerejeuf contane nañ ci yow tan tan ngeureum ñal seigne ma ndjay Diouf

Jawa. Esa. Nyeram di sodanya gilai siare. Manako soppe bay mo djeri sila bangi nonu ñu ko ci ni bu ba di ñaanal baam di sall mom kar cheikh mamadou fadal suñu borom katina ko te moy ko wer ba di ziaral ndokel bay ma sambalo keur modou bintang mbolam walu ga yep ñi

ak mom baté ahmadou bamba kébé rek ci réseau dtl ci bla sama ndong seigne mbacké madna mag leni jili ni ba seigne bari ngam ndoko seigne modou mundakha ma ngi ci ndodi ma ngi jaar ak mbolé mbé ci ndodi di len ziar ba di len ñaanal tawfiq di def seigne modou lamine.

Sam. May ñu banaka soxna Mariam sék ci tindé di mangi ñu yak mbolé mbokk ci tindé di jaar banaka soxna Mariam bé ci tindé dé mbolé mbokk ci tindé di mangi ñu ciaré ba sama am bu sa mbak mi fa mangi ñu ba di ko jaar di ko ñaanu jaam ay nak señ ganje bay fal mam daro sen dé mangi ñu ba di dé ciar di la ñaanu tawé jaar banaka señ mbak mo kébé mari ñu ba di dé ciar di la ñaanu jaam soxna ken ñaan mangi ci bañane yaa mi jëkër alé mangi jaar ak mbolé mbokk alé di len ciar ba di la ñaanu tawé dëkk na ba nak jaar xana bay mam day yow mangi ñu ba di dé ciar di la ñaanu jaamu jaw sono maga je mangi jarak bal mbokk dara bayla sono mam jara jona mbokki nayde ni ba ci len jax te len ñaan ak du jamm radio wati jamm ak jappante wol di bande ak yakkar 88 623 37 modi xal 88 628 637 da di jekko

0: sajada
1: si khadim bay dong ci badat mang ci yare mbeulem be ki badat ni nak na mari tabar kala serigne cheikh sey ndonga serigne sidim seydou khadim mang ni badire cheikh di la ñana jam def way.